Noi si vave una nuova subzomace, noi scrivi sonne e rocco somave.